0: Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de te.
1: Una una di 77 anni, mortalmente rimbersciata da un veicolo in Ajaccio.
2: Una una di 77 anni è stata mortalmente intitciata da un veicolo in Ajaccio, poco lontano a 5 ore Isera. Il drammatico accidente è accaduto al livello di un passeggio per peoni vicino alla strada della Marcaggi. Il conduttore sarebbe una persona anziana, la vittima ha preso in carica dai soccorsi in arresto cardiorespiratorio e è stata evacuata in urgenza assoluta verso il centro ospedaliero di Misericordia, in cui ha perso la vita.
1: Sortì da strada da un camion in appietto.
2: Un accidente di circolazione si è prodotto sommerso a voce di Listingone, comune da Pietro. In due un camion di 20 tonnellate solo un caos ha fatto una sortita in strada. Due persone sono state poco ferite o accuate verso il centro ospedaliero d'Ajaccio. La circolazione è stata interrotta in due sensi durante l'operazione di soccorso.
1: Greva di sindica di CGT di Agorsica Linea.
2: Dopo il sopravviso di 48 ore a CGT di Marinari di Marsiglia, ha principiato un movimento ireo. La compagnia marittima Corsica Linea ha annunciato l'annullazione di l'insieme di esotraversate tra Marsiglia e Corsica e di Boia Corsica verso Marsiglia. Il sindacato denuncia un progetto messo a disposizione di Massaglia, battello di meridionale in linea di ADSP tra Marsiglia e Propia e l'isola che minaccerebbe 90 impieghi.
1: Uloroso processo d'Aiden, o creatore morto per maltrattamento.
2: A corte assise di Cismonte, giudicato di un coppio per maltrattamento in un giudice di 4 mesi, morto in Calenzana di gennaio 2021. Ieri, i ritratti di un soggetto colpito sono stati diffusati. Louis Jensen, o abu, è accusato di violenza, avendo provocato la morte senza intenzione di darla, e Manon Simon, a mamma di 27 anni, è giudicata per una avesse più di proteggere il soggiuccio, comparisce nu liberi per via di un sbaglio amministrativo di Agorte Appello, che ha cagionato la sua messa in libertà dopo 23 anni di detenzione, o ha detto e aspettato baneri.
1: Due auti di un dominio pubblico annullate a Murtoli.
2: Ieri il Tribunale amministrativo di Oasti ha annullato due autorizzazioni d'occupazione temporaria a Otedi o dominio pubblico marittimo che erano state deliverate in 2024 dallo Stato al dominio di Murtoli. La prima concerna Cric o Celebrité e la seconda Marina d'Erbadio. In due una ventina di strabonte, parasole e corpi morti giunto all'armadio di Oateli erano stati installati. Una decisione che soddisfa l'evento e la sua di difesa di l'ambiente.
1: A Viera di l'Isola offre a sua 197esima edizione.
2: A Gida di l'Isola accoglie la 197esima edizione di Asoviera, aperta da oggi e sino a domenica, nata in 1928 a Dogana di Viera Isolane e firmata a Vil di Lagni, un appuntamento popolare di prima drinka che marca la fine di stagione in Balagna. Più di una centinaia di artigiani e produttori saranno presenti durante 5 giorni in cuore di un programma fatto di mostre, animazione e concerti.
1: Emma Barla di attuali da sportiva, oh, Sébastien Roat di Ridorno a UGFCA Volley.
2: Dopo due stagioni in Nancy, il giocatore centrale Sébastien Roat a Ridro UGFCA in due la via giocato in Liga B. A 30 anni è pronto ad usare il ruolo di padrone e confiato dalla sua direzione. La Iacini principierà la sua stagione il 17 ottobre prossimo con spiazzamento in Reims.
1: Iscrizione aperte per Gorsa a Murianinca.
2: Sa domenica 4 ottobre sarà organizzata la prima edizione di Utrail a Murianinca, con due corse di 13 e 21 km al programma e una marcia solidaria di 6 km. Iscrizione sono aperte nel sito sportimers.com, ma di New York di corse sopra piazza o paese di Fano. Ecco per l'attualità e a compiamo un coup d'impo qui di Cambierino.
1: O d'impo è Cambierino con numerosi passati di Niula di una giornata e a qua de temporalesche previste in obo mezz'orno all'interiore e non tra i rilievi. Soffia un vento d'este, muerà due nei contorni di Bonivaggio e temperature massimale vanno da 26 a 29 gradi in antaulidurale, 25 a 28 all'interiore e tra di Genoa e Bintidrerai in i paesi montagna. Autore mesu stamano in Cervioni ad imperatura era i 21 Rai, a pressione atmosferica di 1025 millibari e un percentuale umida di 74. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1026 millibari, o percentuale umida d'80 e ad imperatura di 23 Rai. In Calvi, una temperatura di 23, una pressione atmosferica di 1033 millibari e 79% umida. In Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 23 Rai, 78% umida e una pressione atmosferica di 1021 millibari.

ti appiccicati, nuda li m'abbagni, il mio veico tradi, senza conosciu luogo, e mamma impigiate, cerco a rifletto un poco, a ciò che sei passato.

si scede, ancora più un fiaghe me. E so prime parole, così c'è un caffè.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Galvicida della so de giure.
1: O frade, chi faggi?
2: Cum, ascolto RCC.
3: Radio Galvicida della.
4: Aïe, tu vois encore? Allez, ouais, ça recommence. Oh.